0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Let's go.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3

0: culo, come si chiama?
1: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what, no matter what.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 31 minuti.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:01.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:32.

0: Quotidiana.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3950.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: pazzia.
1: 4, 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 2 minuti.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 32 minuti.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 3 2 4.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4444.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 5

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati da Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dal segno dell'Ariete. Cercate di non pensare troppo ai problemi altrui in questa giornata, cercate invece di risolvere quelli che riguardano il vostro lavoro.
2: Toro.
1: Nonostante gli ostacoli, dovrete cercare di mantenere sempre un atteggiamento positivo, poiché sarà questo che vi aiuterà a non scoraggiarvi e a trovare soluzioni pratiche e veloci.
3: Gemelli.
1: Le vostre attitudini in questa giornata salteranno fuori necessariamente e le persone non potranno fare a meno di notarle e di farle notare anche agli altri.
4: Cancro.
1: È tempo di far brillare quelle idee che per troppo tempo avete tenuto nascoste dentro di voi.

0: tempo di voltare pagina e di pensare a come riorganizzare le proprie giornate. Capricorno, per voi oggi sarà abbastanza semplice inquadrare le vostre priorità. Dovete essere pronti ad accettare il fatto che la persona che vi è accanto possa pensarla diversamente. Acquario, dovete seguire la vostra strada senza lasciarvi influenzare dalle paranoie altrui, oppure dovreste abbassarvi ai loro voleri. Pesci, nel lavoro procedete e risolvete con abilità i problemi che incontrate, grazie al preciso Saturno che vi agevola e vi mette in buona luce agli occhi di chi conta. E anche per oggi è tutto. Le stelle tornano domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0417.
1: A noi che siamo gente di pianura,

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: già.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
2: Jukebox. In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 6 4 8.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 1 2 3

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentornati all'ascolto. L'Aquila, capitale italiana della cultura 2026, riporta a casa dopo 400 anni la Visitazione di Raffaello, oggi al Prado di Madrid, per la splendida mostra La Visitazione all'Aquila, Raffaello e Pontormo. E dunque al Museo Nazionale d'Abruzzo fino al 27 settembre sarà possibile ammirare le due celebri visitazioni della Madonna Santa Elisabetta, quella di Raffaello e quella di Pontormo, in un'operazione culturale di altissimo livello. Sentiamo il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.
3: Questo evento straordinario si inserisce nel filone delle grandi mostre che abbiamo previsto per Capitale Italiana della Cultura in collaborazione con il Museo Nazionale d'Abruzzo e con il Maxi L'Aquila. È uno dei punti più alti della programmazione di questo anno straordinario che sta interessando la nostra città, che ha visto già il posizionamento dell'Ecce Homo nella collezione del Munda. È un modo per salutare la Visitazione di Raffaello, che torna all'Aquila dopo 4 secoli, che per la prima volta si confronta con la Visitazione del Pontormo in questo progetto di grande ambizione.
2: Federica Zalabra, direttrice del Museo Nazionale d'Abruzzo e co-curatrice della mostra.
4: Questa mostra è un ritorno a casa. Ritorna a casa idealmente la Visitazione realizzata da Raffaello per la Cappella Branconio in San Silvestro all'Aquila. Ovviamente l'opera non è da sola, c'è un concept scientifico realizzato in collaborazione con Tom Henry che permette di affiancare due capolavori, appunto la Visitazione di Raffaello e la Visitazione di Pontormo, e poter riflettere sul tema iconografico della Visitazione, così importante nel Cinquecento, ma anche e soprattutto sulla trasformazione del linguaggio rinascimentale in quello che diventa manierismo. A distanza di pochi anni, 10, si va dalla cresta sottile del classicismo di Raffaello a questa data fino al manierismo completo di Pontormo.
2: Sentiamo anche Tom Henry, co-curatore della mostra.
5: Questa mostra presenta due opere che sono capolavori. Mettendo insieme questi due capolavori si capisce meglio come uno è capolavoro del manierismo fiorentino, Pontormo, e che l'altro è Raffaello, un monumentalismo romano tutto diverso. Stanno parlando del stesso soggetto, ma cambia molto come le due artisti di questi due filoni diversi presentano le cose.
2: Ed è tutto per oggi, grazie per essere rimasti in nostra compagnia.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: lo puoi richiedere con il codice 3521.
1: Sono vivo per fortuna, ma un cecchino è sempre là. Spero tanto trovi pace

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati da Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dal segno dell'Ariete. Cercate di non pensare troppo ai problemi altrui in questa giornata. Cercate invece di risolvere quelli che riguardano il vostro lavoro. Toro. Nonostante gli ostacoli, dovrete cercare di mantenere sempre un atteggiamento positivo, poiché sarà questo che vi aiuterà a non scoraggiarvi e a trovare soluzioni pratiche e veloci. Gemelli. Le vostre attitudini in questa giornata salteranno fuori necessariamente e le

0: passato, non perdete altro tempo a rimuginare. Sagittario, avete concluso un periodo della vostra vita positivo, ma adesso è tempo di voltare pagina e di pensare a come riorganizzare le proprie giornate. Capricorno, per voi oggi sarà abbastanza semplice inquadrare le vostre priorità. Dovete essere pronti ad accettare il fatto che la persona che vi è accanto possa pensarla diversamente. Acquario, dovete seguire la vostra strada senza lasciarvi influenzare dalle paranoie altrui, oppure dovreste abbassarvi ai loro voleri. Pesci, nel lavoro procedete e risolvete con abilità i problemi che incontrate, grazie al preciso Saturno che vi agevola e vi mette in buona luce agli occhi di chi conta. E anche per oggi è tutto. Le stelle tornano domani, non mancate.
1: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 0 6 1.
1: Un fantastico puzzle giù da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 8 4 3

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 3, 6, 2, 1.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: CNR, giornale radio.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6, 5, 3, 8.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 840.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: CNR, giornale radio.
3: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac. Aperti tutto il mese di agosto.
2: Correte, sono gli ultimi giorni.
3: Totac. Noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
4: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0306.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Allora, stavo pensando

0: te.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Celebrazione ad Amatrice e in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto che devastò la zona. Daniela Ubaldi.
4: Ore 3:36 del 24 agosto 2016, nel cuore della notte una scossa di magnitudo 6.0 colpisce l'Appennino centrale, un sisma che alla fine lascerà sul campo un bilancio pesantissimo di 299 morti, 237 ad Amatrice, 51 ad Arquata del Tronto, 11 ad Accumoli, 388 le persone ferite. Era l'inizio di una lunga sequenza sismica che ha interessato Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Lo sciame sismico non salva da nuove forti scosse che devastano il cuore della penisola il 26 e il 30 ottobre. In questa data la scossa con magnitudo 6.5 d'epicentro nell'area di Norcia, ancora più devastante. Oltre al dolore, nel ricordo e nelle commemorazioni, 10 anni sono anche il momento per fare il punto sulla ricostruzione. Il dossier del commissario straordinario, che contava da Amatrice 4.333 edifici danneggiati dal sisma, fotografa la situazione al 28 maggio 2026. Gli interventi conclusi hanno consentito finora di recuperare 1.628 edifici, mentre circa il 72% degli edifici danneggiati risulta inserito nel percorso di ricostruzione. Più ombre nel cantiere di Amatrice, che pure ha accelerato nell'ultimo anno. Secondo i dati raccolti dalla Reuters, risulta ripristinato solo il 38% degli immobili danneggiati.
3: Ma è stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese, 3 morti in un raid israeliano a Gaza, tra le vittime un bambino di 4 anni e un 14enne, è stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus, in Cisgiordania. Jacques Moretti, proprietario del locale di Cramontana in Svizzera, devastato dalle fiamme nella notte di Capodanno in cui persero la vita 41 persone, è stato arrestato nella notte tra l'11 e il 12 agosto scorso con l'accusa di violenze coniugali ai danni della moglie Jessica. La donna è tuttora ricoverata in ospedale a causa delle lesioni riportate. Ora la pagina sportiva: calcio, Juventus e Milan rispondono a Inter e Napoli vincendo Frosinone, ma che brivido nel finale e in casa del Torino. 3 punti anche per Atalanta e Lecce. Maurizio Pizzoferrato.
5: Sarà solo la prima giornata, ma in quello che sarà il lungo viaggio verso lo scudetto, ieri il campo ha detto che intendono partecipare anche Juventus e Milan. I bianconeri di Luciano Spalletti hanno vinto a Frosinone per 1-0, gol di Bremer nel primo tempo. Poi le troppe occasioni mancate per il raddoppio hanno permesso ai padroni di casa di crederci sino a sfiorare il clamoroso pari nel finale con una traversa colpita da Calvani di testa. Spalletti intanto bacchetta Colomuani e chiede un centravanti che segni. Esulta come un tifoso di curva il tecnico portoghese del Milan Amorim per il successo dei rossoneri sul campo del Torino, 2-1 per il diavolo grazie alle reti nella ripresa del giovane Cissé e del subentrato Rabiot. Nel recupero il gol granata firma di Adams. Nella domenica di Serie A conquistano i 3 punti anche Atalanta e Lecce. A Bergamo la squadra di Maurizio Sarri ha battuto 2-1 il Sassuolo. A segno Raspadori, pareggio nero-verde con Odenthal, poi la risolve Kristovic. Infine colpo salvezza del Lecce dell'ex di Francesco, 2-0 a Venezia grazie ai sigilli di Gorter e Thiago Gabriel. Oggi si chiude con 2 gare alle 18:30 Bologna-Lazio, alle 20:45 Roma-Fiorentina.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: ulaula.it. Semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati da Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dal segno dell'Ariete. Cercate di non pensare troppo ai problemi altrui in questa giornata, cercate invece di risolvere quelli che riguardano il vostro lavoro. Toro. Nonostante gli ostacoli dovrete cercare di mantenere sempre un atteggiamento positivo, poiché sarà questo che vi aiuterà a non scoraggiarvi e a trovare soluzioni pratiche e veloci. Gemelli. Le vostre attitudini in questa giornata salteranno fuori necessariamente e le persone non potranno fare a meno di notarle e di farle notare anche agli altri. Cancro. È tempo di far brillare quelle idee che per troppo tempo avete tenuto nascoste dentro di voi, senza poterle esprimere liberamente. Leone, finalmente avete trovato l'ambiente giusto, per cui non fatevi scappare l'occasione di mettervi in mostra. Vergine, se state cercando di costruire un nuovo rapporto, la cosa migliore che potete fare è quello di essere sinceri fino in fondo. Bilancia, oggi approfondite alcuni discorsi che per voi sono importanti. Scorpione, se siete pronti a nuove relazioni, senza farvi condizionare da quello che è successo in passato, non perdete altro tempo a rimuginare. Sagittario, avete concluso un periodo della vostra vita positivo, ma adesso è tempo di voltare pagina e di pensare a come riorganizzare le proprie giornate. Capricorno, per voi oggi sarà abbastanza semplice inquadrare le vostre priorità. Dovete essere pronti ad accettare il fatto che la persona che vi è accanto possa pensarla diversamente. Acquario, dovete seguire la vostra strada senza lasciarvi influenzare dalle paranoie altrui, oppure dovreste abbassarvi ai loro voleri. Pesci, nel lavoro procedete e risolvete con abilità i problemi che incontrate, grazie al preciso Saturno che vi agevola e vi mette in buona luce agli occhi di chi conta. E anche per oggi è tutto. Le stelle tornano domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 10:03. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: CNR, giornale radio.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese. 3 i morti in un raid israeliano a Gaza. Tra le vittime un bambino di 4 anni e un 14enne è stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus in Cisgiordania. L'alta rappresentante Callas ha definito illegali intanto le nuove colonizzazioni varate da Israele. Nel fine settimana l'appello di oltre 100 ex diplomatici britannici e francesi che chiedono tra l'altro di chiudere ogni partnership e fornitura militare a Israele, nonché gli accordi di partenariato in vista dell'istituzione di uno Stato palestinese. Intanto permane il muro contro muro tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz, che Donald Trump ha detto di ritenere territorio americano. Ieri il Parlamento iraniano ha varato una sorta di pedaggio per le navi in transito e Teheran annuncia sanzioni per chi viola le restrizioni, e sarebbero meno di 20 le navi transitate nel fine settimana. E si riaccende il confronto tra l'Arabia Saudita e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Riyadh fa sapere di aver lanciato droni contro diversi obiettivi Houthi. La Russia potrebbe mobilitare altri 300.000 soldati entro la fine dell'anno, dopo le elezioni parlamentari del mese prossimo, con l'obiettivo di completare l'occupazione del Donetsk. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky, che intanto ha bocciato l'ipotesi di tenere nuove elezioni in Ucraina. Sarebbero, ha detto, uno tsunami in tempo di guerra. Intanto, secondo i media russi, la visita a Mosca degli inviati speciali americani Witkoff e Kushner sarebbe stata rinviata a data da destinarsi. Ricorre oggi il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 devastò Amatrice e molti altri centri di Lazio, Marche e Umbria. Circa 300 i morti, 239 dei quali nel centro reatino. La notte alle 3:36 ora del sisma si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. In giornata altre commemorazioni che culmineranno alle 17 con la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal cardinale Zuppi, presidente della CEI ad Amatrice, e attesa anche la premier Meloni. Infine una notizia di sport: Italia inarrestabile agli europei femminili di pallavolo. A Göteborg le azzurre di Velasco hanno battuto 3-0 anche la Svezia, padrona di casa, dopo gli analoghi successi su Croazia e Montenegro. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.

0: Ci siamo pronti per iniziare. Ben ritrovati da Vladi, questa è Radio Jukebox, pronti per stare insieme, per soddisfare la vostra voglia di musica. Buongiorno, anzi, insomma, questa mattina dovrebbero esserci tanti amici e tante amiche che si trovano in viaggio, quelle le partenze intelligenti dal lunedì, ecco. No, vabbè, ci sta. Quelli che sono ancora in vacanza, per questo alcuni li stiamo accompagnando in spiaggia, altri invece, vabbè, visto che sono le 10.06, probabilmente saranno quelli che si stanno preparando. Ah no, sono già lì, stanno facendo colazione in spiaggia. Beh, intanto buongiorno, lunedì 24 di agosto, buona estate a tutti quanti voi. Per due settimane siamo stati un po' assenti, ecco, vabbè, dai, insomma, un po' di vacanze abbiamo staccato anche noi. 393 999 7794, mi fate sentire il vostro buongiorno, per favore.
1: Buongiorno da Mazzi, oggi si ricomincia. Buona giornata a tutti.
0: Vedi che io lo sapevo, ecco, io sapevo che oggi il popolo di Jukebox, la maggior parte, ritornava. Anzi, un abbraccio a tutti quanti coloro che sono stati invece in città, che non sono partiti, coloro invece che partiranno tra qualche giorno, ci sono anche loro, sicuramente.

0: insomma, l'ho sempre detto, dove siete, cosa fate, con chi siete anche questa mattina, Allora per me le vacanze sono terminate, sappiate che noi adesso saremo sempre insieme e non ci lasceremo mai. 393 999 7794, popolo di Jukebox, dove siete? Buongiorno, mi fate sentire le vostre voci, ciao.
1: Buongiorno da Beppe, buon rientro a tutti.
0: Buongiorno Beppe, ciao, state in vacanza?
2: Ciao
0: Beppe,
2: ciao. Siamo tornati a lavorare, quindi saluto tutti i colleghi della ditta Castagno e tutte le persone che comunque quest'oggi hanno ricominciato dopo le ferie
0: oggi
2: e
0: insieme,
2: con
0: guardate.
2: I tuoi influssi benefici, per favore, fa sì che la mia stampante non mi crei problemi, perché oggi è iniziata un po' maluccio.
0: È normale.
2: E salutiamo anche gli amici della Buffa, sì, in particolare Giorgio, Laura e Scarpino Family, che sono
0: okay,
2: insomma in vacanza,
0: va bene.
2: E poi chi salutiamo ancora, ovviamente mio amore Davide, che anche lui ha ripreso a lavorare.
0: Bene,
2: ciao a tutti, buon inizio settimana e buon lavoro a tutti. Ciao Maria da Giovene, un bacio.
0: Guardate come è presa bene. Ecco, poi ovviamente quando uno inizia a lavorare dopo qualche settimana, qualcosa in ufficio sempre non funziona, è una cosa normalissima. 3939997794, arriva Gia.

0: J-Ax con noi, Hippie. Buongiorno anche a nonno Elio, buona mattina, vedi questo buongiorno questa mattina, mi siete mancati? No, io devo essere sincero, mi siete mancati. 393-999-7794, fatemi sentire il buongiorno del ritorno. Ciao.
1: Ditemi che è un sogno e presto mi risveglierò. Buongiorno Radino, buongiorno a tutta la family di Radio Jukebox, a Gianmarco.
0: No, Gianmarco, spiegami che cosa succede, cosa ti capita, come mai hai pensato al sogno, per quale motivazione. Mi fate sentire il vostro buongiorno, per favore. Dai, sentiamo chi c'è con noi. Ciao, buongiorno
2: Radio Box, buongiorno dal vostro Sabino De Mon.
0: Buongiorno Sabino De Mon. Per il Radio Jukebox. No, non lo dice correttamente. Anzi, ragazzi, se ve lo chiedessero, mi raccomando, ditelo bene, insomma, che voi ascoltate Radio Jukebox. E restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica, siete con Vladi, questo è Jukebox e siamo in diretta.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: 393 999 7794. Buongiorno Patti, buona mattinata anche alla nostra amica Patti, è bellissimo poi insomma chiacchierare con voi, perché mi state raggiungendo anche telefonicamente. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci.
1: Ciao Patti, bel lunedì, come ti passa questa vacanza? Tutto a posto?
0: Bene, bene.
1: Dai, stanotte
0: sono dormito,
1: che noi siamo il tuo caro pubblico.
0: Certo, mi sento.
1: Ciao, sono Teresa di Palma, bestava diritto, non ti spiegare a salutare mattina, a tua padre, a tutte.
0: Va bene.
1: Comunque sono Teresa da Palermo, se
0: ciao,
1: mi puoi dedicare una canzone di Adriano Celentano, non ha piacere tuo. La dedica al mio pubblico, a mio marito, a quelli del mio quartiere, tutti quelli che mi conoscono, che mi conoscono.
0: Sì.
1: Ciao, un grosso bacione, ma chi sei di mio marito, ma chi sei tutto per
0: Blati.
1: Ciao Blati, e ben ritornato Blati, così almeno ci dà un po' di compagnia, che siamo felici quando ci sei tu.
0: Amore.
1: Ciao a tutti, Teresa da Palermo, non ti scuida la canzone, ci ti pare che non scuido.
0: No,
1: bacio. Ben ritornato Blady fra di noi, ciao, un bacio.
0: Un bacio.
1: Ciao Pina, ti voglio bene.
0: Un bacio alla nostra amica Blady. Ma sei ancora a Loano? Sì, sono ancora da Loano, sono ancora per qualche giorno e poi si ritorna ovviamente nei nostri studi di Torino di Radio Jukebox. 393 999 7794, arriva Azzurro.

0: Sentiamo le vostre voci. Chi è con noi? Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Italia, buongiorno Real Jukebox. Sono
0: buongiorno.
1: Francesco l'original, sono ancora qui, Vlad.
0: Ciao Francesco, buongiorno.
1: Ti ascolto sempre, dai.
0: Bravo.
1: Una buona giornata a tutti, ai rientranti, a coloro che partono, vanno in vacanza. Un arrivederci a Monica e Mimmo Serramenti.
0: Bene.
1: Un buon attuocimento, grazie. Francesco l'original.
0: Ciao Francesco.
2: Hey,
0: cosa ha detto? Allora, intanto sulla DN Play voi avete la possibilità di poter guardare e ascoltare Radio Jukebox 254, il nostro canale in tutta Italia. Voi potete stare in nostra compagnia. Buongiorno a Barbara che ci segue da Livorno, è felicissima perché lei questa sera andrà a vedere il Livorno, insomma, giocare, andrà allo stadio, ecco, per questo ci ha messo il corrente. Vuole ascoltare Saldavinci e noi lo suoniamo con il brano che ha vinto il Festival di Sanremo Per Sempre Sì e che tutti quanti noi conosciamo. Ciao.

Da Vinci con Per Sempre Sì su Radio Jukebox. Buongiorno anche a Pami che ci segue da Portofino. Scrive: ciao da Portofino, mettere Sì sal Da Vinci, volevo ascoltare poesia, però ho scritto adesso. Sei arrivata in ritardo. La richiesta prima è la nostra amica Barbara che ci segue da Livorno. 3939997794. Questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. La linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima.

0: richiesta dal nostro amico Falbo. Buongiorno. 393 999 7734. Da poco arriveremo anche a soddisfare la voglia di musica di Riccardo, che ci ascolta da Andrea, però mi ha messo un po' in difficoltà con una serie di canzoni e me l'ha cantate anche telefonicamente. Bellissimo. Vabbè, questa è Radio Jukebox, è bello tornare con voi. Ciao.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Angela della provincia di Catanzaro.
0: Ciao Angela.
1: Vorrei ascoltare, se possibile, il brano di Luigi Stranges. Sì. Sto bene su tutto. Grazie. Buon lavoro.
0: Un bacione e buon lavoro. Esattamente, stai bene su tutto e soprattutto su di me.
2: Spettinata. Ti svegli vestita di quello che hai messo la notte prima. Una granata.

ma soprattutto su di me. Limonata, mi bevi con una cannuccia, mi lasci senza saliva.

0: Gigi Strangis con Stai bene su tutto, ma soprattutto su di me. 393 999 7794, popolo di Jukebox, dove siete?
1: Ciao Vladi, oggi volevamo ascoltare una bella canzone degli anni 90.
0: Cosa?
1: Buona giornata a tutti da Beppe
2: e Roberta. Ciao Vladi.
0: Ma buongiorno, ciao Beppe, ciao Roberta. Gigi D'Agostino con L'Amour Toujours, questa è Radio Jukebox.

0: Martino con L'Amour Toujours su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ahí sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi. Intanto ciao Beppe, ciao Robin, sentiamo, ciao, buongiorno.
1: Ciao Vladi, buon rientro e una buona giornata, una buona trasmissione da Carmelo da Novara. Ciao,
0: grazie, ciao Carmelo, ciao. Ciao Vladi, mi faresti ascoltare Eddie Grant con Gimme Hope Joanna? Questo è il messaggio di Antonio che ci ascolta dalla Lamezia Terme.

Eddie Grant con Gimme Up Joanna, era il 1998, mamma mia, è estate, queste sono le canzoni dell'estate. 393-999-7794, la vostra canzone dell'estate qual è stata? Vedi che gioco di parole, state con noi?

0: Sito TAC in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
2: Correte, sono gli ultimi giorni. Totac.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Lucio Corsi con Situazione Complicata su Radio Jukebox, richiesta da Cristina, che insomma, Cristina, un bacione a te, però mi ha messo al cuore, ma sei mancato tantissimo, ragazzi, due settimane, c'è chi, che ne so, un mese e anche più, ecco, di vacanze, noi solamente due, e poi da adesso in avanti non ci lasceremo mai. Buongiorno Stefania, che scrive: bentornato carissimo, grazie. Buongiorno Vladi, buon rientro, metteresti per favore Stella Cadente dei Modà, e la dedico a mia moglie Daniela, grazie mille. Questo è il messaggio che arriva da parte di Andrea. Buongiorno Andrea, devo andare a salutare anche Patrizia, che ha richiesto i Modà. Questa è Radio Jukebox, 393 999 7794, numero a vostra disposizione. Scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre.

0: Stella Cadente su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ciao Patrizia, ciao Andrea, ciao Dani, un bacio, vai, sentiamo.
1: Ciao Vladi, ciao. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ben ritrovato.
0: Grazie.
1: Bentornato, sono felice di risentirti.
0: Grazie.
1: Perché porti tanto entusiasmo a chi ti ascolta, soprattutto a me.
0: Mi fa piacere.
1: Sei simpaticissimo, questo te lo devo proprio dire. E oggi volevo chiederti se mi faresti ascoltare La costiera amalfitana di Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa. Grazie Arisa mille e buona giornata. Un saluto a Marina e a Paolo da Rivalta e al mitico Marco Aquaman. Ciao da Francesco da Rivalta.
0: Guardate, questi giorni, in questi giorni Arisa, che ha pubblicato la sua fotografia, poi ha tolto immediatamente in topless, ha fatto parlare tanto, però ha detto: mi conoscete, sapete come sono.

Vazzi, Arisa e Nino D'Angelo, questa era La Costiera Amalfitana, mi è rimasta in testa questa canzone, l'adoro, questo l'ha scritto Francesco, un po' come sua canzone dell'estate. Restate con noi, la prima ora ragazzi, mamma mia, wow! È andata 393-999-7794, questa è Radio Jukebox, siete con Vlad in diretta da Luano.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 11 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: A scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: CNR, giornale radio.
5: Ok Salute e Benessere.
6: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di psicologia con le 12 abitudini quotidiane che possono aiutare a evitare il divorzio. Siamo abituati a pensare che i matrimoni crollino all'improvviso a causa di un evento drammatico, un tradimento scoperto, una bugia imperdonabile, un litigio furibondo che spezza tutto. La realtà clinica, tuttavia, ci racconta una storia completamente diversa. Nella stragrande maggioranza dei casi le relazioni non esplodono dall'oggi al domani, si sgretolano lentamente, muoiono per i microstrappi ignorati, le manifestazioni d'affetto venute a mancare, i silenzi accumulati e il risentimento nascosto sotto il tappeto per anni. La buona notizia è che vale anche il contrario, così come i piccoli torti quotidiani distruggono un legame, sono proprio le piccole abitudini di tutti i giorni a poter blindare un matrimonio contro il rischio di divorzi. Vediamo un attimo quali sono queste abitudini. Il potere dei saluti e dei rituali minimi. Sembra un consiglio banale, ma la maggior parte delle coppie, dopo anni di convivenza, smette di salutarsi davvero. Limitarsi a mormorare un ciao distratto mentre si controlla lo smartphone non conta. Interrompere per un istante ciò che si sta facendo, guardarsi negli occhi e darsi un bacio al mattino quando si rientra a casa è un gesto semplice ma potentissimo. Trasformare un piccolo gesto gentile in una tradizione. Le grandi dichiarazioni d'amore sono rare. Il vero collante delle unioni durature è l'attenzione per la quotidianità. Che si tratti di preparare il caffè al partner ogni mattina come piace a lui o lei, lasciare un bigliettino affettuoso nella borsa o prendersi cura di una piccola incombenza al suo posto, sono queste le attenzioni che nutrono il terreno della coppia. Fare riparazione subito dopo un litigio. Tutte le coppie litigano. Ciò che distingue le coppie sane da quelle destinate a scoppiare è la capacità di riparare. Riparare non significa semplicemente pronunciare scuse di circostanza, ma tornare dal partner dopo uno scontro e dire: ieri le cose non sono andate bene, possiamo riparlarne con calma di cosa è successo, ammettere i propri errori e ascoltare le motivazioni dell'altro senza mettersi subito sulla difensiva, senza recriminare: tu hai fatto così, io ho fatto così. Questo porta sempre a alzare lo scontro. Imparare a litigare bene. L'obiettivo di una coppia non deve essere quella di non litigare mai. Il silenzio e il mimetismo emotivo possono essere devastanti quanto le urla. Il segreto è litigare in modo sicuro. Durante una discussione non bisogna mai minacciare il divorzio o la separazione come arma di ricatto, ma bisogna litigare per comprendersi, non per rompere. Mantenere la comunicazione sotto controllo. Quando si è accecati dalla rabbia o dal dispiacere, non si è nella condizione mentale idonea per risolvere un problema. Meglio chiedere una pausa o proporla. Proteggere e coltivare l'amicizia di coppia. Nel corso degli anni è facile scivolare nel ruolo di soci in affari, si gestisce la casa, i figli. Meglio puntare anche sull'amicizia e la complicità. Grazie per essere stati con
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in show.

0: Alberto Camerini con Danza Bambolina, richiesta da Dani da Novara. 393 999 7794. Un bacione anche a lei, mi sei mancato. Giuro, è andata così.
1: Simo Vladi, bentornato. Grazie. Ci sei mancato, mi sei mancato e volevo dedicare tutta per te, salutare sì. ovviamente tutti quanti, Marco Alcove, e dedicarti tutta per te da parte mia, grande amore del volo. Mamma sei mia. Un grande amore per me.
0: Mamma mia, ma io vi amo. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Grazie a voi tutti per stare in nostra compagnia con Radio Jukebox.

0: era la voce di Pupo con Su di noi, però richiesta da voi. Vai, sentiamo il messaggio di Cri.
1: Ciao, sono Cri da Moncalieri.
0: Ciao, Cri. Auguro
1: buon lunedì, un buon inizio settimana e buon ritorno a tutti.
0: Grazie.
1: Volevo ascoltare una canzone di Pupo, a piacere tuo. Ciao, un bacio.
0: Abbiamo appena suonato Su di noi, resto un bacione enorme, grande, grazie, amore, è vero, sì, mi sei mancato, ti sto guardando da casa, scritto un intenso abbraccio, tu a Dani, un bacio lungo, ti voglio bene, questo è il messaggio che arriva da parte di Dani. Ciao Dani, restate con noi. Prima me la sono mandata da solo, io devo stare in silenzio, ho detto yeah, tutto bene, poi microfono morto. È vero, no, io riesco a mandarmi lì da solo. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: 011 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it. Qualità alta, prezzi imbattibili. Solo su ulaula.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Milano, Taranto, Arezzo, Salerno, Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Luca Carboni con Mare Mare su Radio Jukebox. 393 999 7794, numero a vostra disposizione. Vera e Davide da Pinerolo l'hanno richiesta. Ciao, vai, sentiamo le vostre voci.
1: Good morning.
0: Ma ciao,
1: ciao Ladino, come stai?
0: Bene, bene, bene, tutto a posto.
1: Sono contento, sono contento. No, io un po' triste, vabbè.
0: Che succede?
1: Rientrato a lavoro, ma come ogni cosa bella
0: normale.
1: Ha sempre una fine.
0: Esatto.
1: Senti, la mia canzone d'estate, vuoi sapere
0: Dimmi.
1: Qual è?
0: Vai.
1: È quella di Gloria Gaynor, Will Survive.
0: È vecchia.
1: Ballata fino al spinimento.
0: Ah, bravo.
1: Ti ringrazio,
0: qualche video.
1: Saluto te, tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi, tutti coloro che mi conoscono. Mi raccomando, facciamo i bravi, soprattutto tu lì a Loano,
0: io
1: bravo, mi raccomando.

Trainor. Ciao Gianmarco, 393 999 7794, numero a vostra disposizione, siete con Vladi su Jukebox. La richiesta prossima arriva da Agata, che ci segue da Catania. Sile, buongiorno Vladi, ci sei mancato, bentornato. Potresti far ascoltare Wait dei Jackson 5, Michael Jackson, ce l'ascoltiamo, grazie, saluti. 393 999 7794.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

L'ho detto io. L'ho detto che le cose me le mando da solo. Va bene, intanto devo andare a salutare Carmen, un bacione enorme, voleva ascoltare Lickly. Ecco, ce l'abbiamo suonata, ce l'abbiamo fatta, per fortuna. 393-999-7794. Buongiorno agli amici della Green Chief, ancora in vacanza ma con tanta voglia di ballare con Mark Anthony e Vivermi Vida. 393-999-7794. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Tony con Vivir Mi Vida su Radio Jukebox. Salutiamo gli amici della Green Chief. Ciao Paolo. 393 999 7794. Avete scaricato la nostra app ADN Play, ci potete guardare, ci potete ascoltare sempre, così almeno stiamo sempre insieme. Vai, ciao,
1: buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono via. Metti la canzone Cioccolata.
0: Rum e cioccolata.
1: Con un grosso bacione che lo amo tantissimo, agli ascoltatori, a Katiuscia, che ti voglio tantissimo bene, e buon inizio settimana. Bacioni, via. E buon rientrato.
0: Credo,
1: e bentornato.
0: Credo che sia questa, Rum e cioccolata di Delia e Fiat 131, giusto?

era Delia insieme a Fiat 131 con Rum e Cioccolata. Restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme con la lunga estate caldissima richiesta da Klaus con gli 883. Questa è Radio Jukebox.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: 883 con la lunga estate caldissima su Radio Jukebox, che è questa. C'è Klaus, Carmen e Mia. Buongiorno Vladi, bentornato. Come sono andate queste vacanze? Mi sono riposato, ragazzi, io insomma ho dormito tantissimo. Noi ancora all'isola d'Elba, Marina di Capo, bellissima. Ci faresti ascoltare la lunga estate caldissima? Da un po' loro sono ancora in vacanza. Ciao ragazzi, ben sintonizzati. Ciao Klaus, ciao Mia, ciao Carmen, sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Mi faresti ascoltare la canzone Move It to the Sun di Jugal? Grazie.
0: Volentieri.
1: Ciao da Dani.
0: Ciao Dani, ce l'ascoltiamo subito. Questa è Radio Jukebox.

0: 3 9 3 9 9 9 7 7 4, ragazzi, mi piace. Ciao Dani, questa è Radio Jukebox, tanto era Hugel. Sentiamo le vostre voci, chi è con noi? Ciao.
1: Ciao Flavino. Ciao. Sono Rosa D'Aluzzi.
0: Ciao Rosa.
1: Ben ritornato, ci sei mancato molto. E adesso mettiti al lavoro. E noi richiediamo i brani.
0: Cosa ascoltiamo?
1: Oggi vorrei richiedere il brano di Mango Mediterraneo.
0: Va bene.
1: Un abbraccio fortissimo. Ciao, ciao.
0: Ciao Rosa D'Aluzzi, ben ritrovata. Un bacione enorme.

0: La voce di Mango con Mediterraneo per Rosa D'Aluzzi. 393 999 7794. Ciao
1: Bladi, buongiorno a te, tutti voi.
0: Buongiorno
1: Jukebox, tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Buongiorno.
1: Ecco, oggi...
2: Aspetta. Buongiorno a tutti voi.
0: C'era qualcosa
2: Bladi,
0: di strano.
2: Bentornati.
0: Ciao.
2: Tonino da Troti.
0: Ciao Tonino.
2: Chiara di Gioia Tauro.
0: Siamo tornati.
2: C'hai abbandonato.
0: Ma non vi ho
2: proprio, abbandonato.
0: Due settimane, Tonino.
2: Auguro a tutti voi un buon rientro, una buona giornata, un buon lavoro.
0: Grazie.
2: Salutiamo tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Bello.
2: Di Radio G-Box.
0: Che belle foto.
2: Se mi fai ascoltare più su di Renato Zero.
0: Volete.
2: E la dedico a tutti voi di Radio G-Box, voi componenti.
0: Va bene.
2: E a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, con tante cose belle. Bentornati. Ah, e ci aggiorniamo adesso ogni giorno.
0: E certo.
2: Adesso ti mando le foto.
0: E siamo tornati. E ci siamo.

Renato Zero con Più Su, Torino da Drosi. Ciao, buona mattinata, buona giornata. È un'altra ora se n'è andata, restate con noi. 393 999 7794.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 12 e 4 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: CNR, giornale radio.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di psicologia con le 12 abitudini quotidiane che possono aiutare a evitare il divorzio. Siamo abituati a pensare che i matrimoni crollino all'improvviso a causa di un evento drammatico, un tradimento scoperto, una bugia imperdonabile, un litigio furibondo che spezza tutto. La realtà clinica, tuttavia, ci racconta una storia completamente diversa. Nella stragrande maggioranza dei casi le relazioni non esplodono dall'oggi al domani, si sgretolano lentamente, muoiono per i microstrappi ignorati, le manifestazioni d'affetto venute a mancare, i silenzi accumulati e il risentimento nascosto sotto il tappeto per anni. La buona notizia è che vale anche il contrario, così come i piccoli torti quotidiani distruggono un legame, sono proprio le piccole abitudini di tutti i giorni a poter blindare un matrimonio contro il rischio di divorzi. Vediamo un attimo quali sono queste abitudini. Il potere dei saluti e dei rituali minimi. Sembra un consiglio banale, ma la maggior parte delle coppie, dopo anni di convivenza, smette di salutarsi davvero. Limitarsi a mormorare un ciao distratto mentre si controlla lo smartphone non conta. Interrompere per un istante ciò che si sta facendo, guardarsi negli occhi e darsi un bacio al mattino quando si rientra a casa è un gesto semplice ma potentissimo. Trasformare un piccolo gesto gentile in una tradizione. Le grandi dichiarazioni d'amore sono rare. Il vero collante delle unioni durature è l'attenzione per la quotidianità, che si tratti di preparare il caffè al partner ogni mattina come piace a lui o lei, lasciare un bigliettino affettuoso nella borsa o prendersi cura di una piccola incombenza al suo posto. Sono queste le attenzioni che nutrono il terreno della coppia. Fare riparazione subito dopo un litigio. Tutte le coppie litigano. Ciò che distingue le coppie sane da quelle destinate a scoppiare è la capacità di riparare. Riparare non significa semplicemente pronunciare scuse di circostanza, ma tornare dal partner dopo uno scontro e dire: ieri le cose non sono andate bene, possiamo riparlarne con calma di cosa è successo, ammettere i propri errori e ascoltare le motivazioni dell'altro senza mettersi subito sulla difensiva, senza recriminare: tu hai fatto così, io ho fatto così. Questo porta sempre a alzare lo scontro. Imparare a litigare bene. L'obiettivo di una coppia non deve essere quello di non litigare mai. Il silenzio e il mimetismo emotivo possono essere devastanti quanto le urla. Il segreto è litigare in modo sicuro. Durante una discussione non bisogna mai minacciare il divorzio o la separazione come arma di ricatto, ma bisogna litigare per comprendersi, non per rompere. Mantenere la comunicazione sotto controllo. Quando si è accecati dalla rabbia o dal dispiacere, non si è nella condizione mentale idonea per risolvere un problema. Meglio chiedere una pausa o proporla. Proteggere e coltivare l'amicizia di coppia. Nel corso degli anni è facile scivolare nel ruolo di soci in affari, si gestisce la casa, i figli. Meglio puntare anche sull'amicizia e la complicità. Grazie per essere stati con noi.

0: sono pronti per mettersi in viaggio, me l'ha detto mamma Anna. Sto parlando della figlia Rita e il nipote Francesco, giusto? Buon viaggio a voi, ciao Anna, ciao Rita e Francesco, buon viaggio. È un bacione. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Siete con Vladi su Radio Jukebox, ci sono le vostre canzoni preferite, ci sono i vostri messaggi.
1: Ciao, sono Marina da Palermo.
0: Marina, ciao.
1: Voglio far ascoltare a mio marito Mattina Ivan,
0: sì,
1: la canzone di Antonello Venditti, Vento Salvaggio.
0: Volentieri.
1: Amore, questa canzone è per te perché ti amo tanto.
0: Amore,
1: Clara, saluta papà.
2: Ciao papà.
0: Amore,
1: Rosa, saluta a papà, diglielo ciao. Diglielo ciao.
2: Ciao.
1: Ciao Vita, grazie anche a voi, una buona giornata.
0: Grazie, una buona giornata anche a voi. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

Bellissimi sono i vostri messaggi, perché no, vabbè, c'è Cinzia che scrive: è bello perché sembra di essere ritornati in famiglia con le stesse voci, gli stessi ascoltatori, con voi. Grazie per la compagnia famiglia di Radio Jukebox. Grazie a voi. 393 999 7794, state lì, tra pochissimo si torna insieme.

0: agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: mi piace, era Brit con Più in alto su Radio Jukebox. 393 999 7794. Bartolomeo oggi compie, insomma, ricorrenza San Bartolomeo, giusto? Ricordo bene, mi hanno detto così, è vero?
1: Ciao Brad, vorrei ascoltare la canzone di Monterrey Comanchero. Grazie, ciao Vlad, buona settimana e buon pranzo. Come? Grazie, ciao.
0: Ciao. Grazie, ciao a te Walter. 3939997794, vi potete controllare.

0: io chiedo, domando, insomma scrivetemi, parente, amico, amica, insomma Bartolomea, per favore, grazie. Pure se ci fosse Bartolomea all'ascolto, buongiorno.
1: Buongiorno Platino.
0: Buongiorno.
1: Ben rientrato, anche se ho capito che sei ancora a Luano.
0: Insomma,
1: ti
0: è un
1: mando
0: male.
1: Un grande abbraccio, un bacio. Mamma Tina, ciao, no. Buona diretta.
0: Mamma Tina, c'è qualcosa che non va se io mi trovo in questo istante ancora a Luano?

Serena Brancale, Levante, Delia con Il Mio Paese. Abbiamo trovato anche la nostra Bartolomea che si trova in autostrada a Bologna e scrive: eccomi, sono Bartolomea del 1949. Ciao Bartolomea, ce l'abbiamo! Ne abbiamo solo una di Bartolomea, allora buon onomastico anche a lei. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4, ma ne è solo una.

Lasciami soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui.

0: Marco Mengoni, Due Vite su Radio Jukebox. Buongiorno Barbara, ben sintonizzata. Sentiamo le vostre voci, chi è con noi? Ciao!
1: Buongiorno Vladi!
0: Buongiorno!
1: Bentornato!
0: Bentornata anche a te, perché insomma ci ritroviamo, questo sta a significare che siamo tornati insieme. Ligabue, nuovo singolo, qualcosa, aspettate, no, perché è la prima volta che lo metto, e ecco, qualcosa per te, giusto? Ragazzi, mi sono perso, è la prima volta che lo metto, sono tornato oggi, lo so che in programmazione da venerdì, ma è la prima volta che lo metto.

è qualcosa per te su Radio Jukebox. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4, il nuovo singolo di Ligabue. C'è Luigi, vuole ascoltare invece la nuova canzone dei Passenger.

0: Was Gonna Be With You, erano i Passenger con noi su Radio Jukebox. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Bentornato.
0: Grazie.
1: Mi faresti sentire una qualsiasi canzone di Achille Lauro?
0: Volentieri.
1: Grazie.
0: Arriva subito.
1: Un abbraccio forte. Ciao Andreina.
0: La città degli angeli, Achille Lauro su Jukebox. Angeli.

0: Achille Lauro insieme a noi su Radio Jukebox, la città degli angeli. Ciao Andrina. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4. Sentiamo voi.
1: Buongiorno,
0: ciao
1: Vladi.
0: Ciao, buongiorno. Irene,
1: vorrei dedicare una canzone a onore Alessandro.
0: Cosa?
1: La Posini incancellabile.
0: Volentieri.
1: Se l'hai già messa, metti Marco Masini e ti amo.
0: Bellissima.
1: Ciao amore mio, ti amo tanto.
0: Un bacione a voi. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4.

0: Laura Pausini con Incancellabile. Ciao Irene, ciao Alessandro. 393-999-7794. Restate con noi, tra pochissimo torniamo insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.
1: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: Giovanotti con a te su Radio Jukebox, richiesta da Dina che ci segue da Bisignano. Ciao Dina, sentiamo le vostre voci, sentiamo voi. Ciao, buongiorno.
1: Ciao Prato, come stai? Stai bene?
0: Bene, grazie.
1: Okay. Buone ferie.
0: Grazie.
1: Visto che sei rientrato.
0: Quasi.
1: Tutto
0: quasi.
1: Va bene.
0: Tutto va bene, hai ragione.
1: Dai.
0: Cosa sentiamo malissimo. Quale canzone? Va benissimo, va benissimo. Insomma, cuoricini per la moglie. Ce li ascoltiamo subito. Come cose, questa è Radio Jukebox. Ferra.

0: richiesta da Rocco per la moglie. Ciao Rocco, era cuoricini come cose, vai, sentiamo.
1: Ciao Vladi, sono Angela di via San Donato.
0: Ciao Angela.
1: Prima ti volevo fare un saluto a te, grande, grande, un
0: grazie.
1: Abbraccio. E poi se mi puoi mettere la canzone di Sara da Vinci per sempre sì.
0: L'abbiamo già messo.
1: Ciao, una buona giornata, ciao.
0: È già andata in onda, un bacione enorme. 393 999 7794. Sono Stefania, mi faresti ascoltare Baby K? Grazie, certo che sì. Questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Un bacione anche alla nostra amica Laura da Gioveno.

Baby K con Tuca Macarena su Radio Jukebox. 393 999 7794, siete con Vladi, tra pochissimo si ritorna insieme, restate con noi, questa è Jukebox, ditelo a tutti.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 13 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in

Reno dei 3 9 9 7 7 9 4, numero a vostra disposizione. Era Anna con noi, andiamo a salutare anche Marta. Ciao Marta, siete tantissimi con i vostri messaggi, grazie. Anzi vabbè, questo è il momento. Dove siete, cosa fate, con chi siete, chi è che mi scrive? Grazie mille, ve l'ascolteremo tra qualche istante. A te tutta tua, questo è il messaggio che arriva da parte della nostra amica Daniela. Andiamo con, vabbè, loco mi piace tantissimo. Questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Bye-bye.

0: sapete che Gordo con Loco Loco a me mette una carica, mi piace, insomma, la trovo molto simpatica. 393 999 7794, dove siete? Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Vladi, come va?
0: Bene.
1: Bentornato.
0: Grazie.
1: Sono Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Questa mattina mi piacerebbe sentire la canzone Alghero di Giulio Russo.
0: Volentieri.
1: Un caro saluto a te e a tutto Radio Jukebox.
0: Un bacione grosso, voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero. Vai che l'ascoltiamo.

0: Giuni Russo con Alghero su Radio Jukebox. 393 999 7794. Siete con Vladi, datemi una V, datemi una L, datemi una A, datemi una D, datemi una Y in questo caso, però vabbè, Vladi.
1: Vladi, spero che ho detto giusto.
0: Vladi.
1: Sono Floriana, vengo della Calabria.
0: Ciao Floriana.
1: Vorrei ascoltare.
0: Cosa?
1: Noi siamo figli delle stelle.
0: Alan Sorrenti.
1: Oddio, mi piace un sacco. E vorrei dedicarla anche ai miei genitori.
0: Va bene.
1: Soprattutto ai miei compagni di classe.
0: Sì.
1: Un bacione grande grande e un abbraccio. E comunque spero di aver detto giusto il nome. Vladi.
0: Vladi, Vladi, Vladi. Datemi una V, una L, una A, una D, una I. Così almeno facciamo prima. E Floriana ci ascolta da Crotone. Ciao Floriana. Questa è Radio Jukebox. 393 999 7794.

Brian Sorrenti con Figli delle Stelle su Radio Jukebox. 393 999 7794, restate con noi, tra pochissimo torniamo ancora per soddisfare la vostra voglia di musica. Questa è Radio Jukebox.

0: spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Alma, Anita e Demi Schilla, questa era La Testa Gira su Radio Jukebox. Dobbiamo salutare Matteo che l'ha richiesta, ma anche Gianluca, il vespista di Monasterolo, che adora questa canzone. Questa, secondo me, questa è la sua canzone dell'estate. Vai, sentiamo.
1: Ciao Vladi,
0: ciao.
1: Sono Meo.
0: Ciao,
1: come
0: Meo.
1: Stai? Io
0: bene.
1: Tutto bene. Mi metti la canzone Digi Digi.
0: Va bene. E la metto anche per Angela che ci segue da Catania. Un salutone enorme. 3939 999 7794, questa è Radio Jukebox.

0: di uno scioglilingua, è uno scioglilingua. 3939997794. Ciao Angela, che ci segue da Catania, ditelo a tutti di sintonizzarsi su Radio Jukebox, di stare in nostra compagnia. Scusatemi, però io a un certo punto devo dire, allora basta, no, c'è una persona che continua a inviare una marea di messaggi, adesso sono in cucina, prima ero in camera, poi sono, insomma, mi mette al corrente. Ok, abbiamo soddisfatto la tua voglia di musica, bene, un bacione enorme, basta 15.000 messaggi, sentiamo. Ciao, chi è con noi?
1: Ciao Vladi, ciao Mario da Pony, come stai?
0: Bene, Mario.
1: Buon inizio settimana.
0: Grazie.
1: Mi metti la canzone di...
0: Di?
1: Elodie.
0: Va bene.
1: Ciao, l'ultima. Mario da Pony, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, un bacione enorme, ci ascoltiamo Bagno a mezzanotte. 393 999 7794.

0: Elodie con Bagno a Mezzanotte. Salutiamo Mario da Quarnie, carino, mamma mia, mi piace. No, c'è Gianluca, il vespista di Monasterolo, grande la figlia Virginia, perché scrive: sì, mi piace la testa gira, ma io richiederei altro. Ma poi mia figlia mi ricorda che sono vecchio. Sottolineavo questa cosa. Virginia, hai un papà vecchio, e allora richiedo la testa gira, che piace molto anche a mia figlia, ecco Virginia. Un saluto, allora salutiamo il vecchio di Gianluca. Virgi, vabbè, il papà è vecchio, che cosa ci vuoi fare? Quella canzone dei vecchietti di una volta.
1: Sin

0: 333 999 7794. Ci prendiamo una piccolissima pausa, poi si torna nuovamente insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Stavo leggendo un po' di notizie, mamma mia, quest'estate quanta violenza, ma che succede? Poi leggevo una notizia che arriva da Ivrea: stacca a morsi il dito della rivale e poi lo sputa, folle aggressione fuori da un bar davanti a un bambino, una 42enne è stata arrestata in provincia di Torino. A tra poco.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: CNR, giornale radio.
4: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: Erano Benji e Fede con Dove e Quando è partito, il momento canterino è partito un po' per tutti, dai, ce la ricordiamo, la canticchiamo, alcuni sono cresciuti proprio con questa canzone.
1: Ladino, buongiorno, dimmi, sono tornato. Di nuovo io, Maria da Giaveno, ma anche a voi viene da pensare cosa? Quando rientrate dalle vacanze, sì, ma che cosa stavo facendo a quest'ora quando ero in vacanza? Ecco, vabbè, io stavo mangiando tranquillamente, poi un po' di relax e poi si tornava in spiaggia. E voi? Ma cosa
0: allora,
1: facevate
0: io
1: quest'ora?
0: Io ti
1: un
0: metto,
1: bacione, Maria, ciao Maria da Giaveno.
0: Maria, io ti metto al corrente che alcuni sono ancora in vacanza, ci stanno ascoltando che sono in vacanza, poi penseranno a insomma altri invece non lo so. Gianmarco, a quest'ora cosa stavi, è uno di quelli che è tornato dei nostri ascoltatori, cosa faceva a quest'ora in vacanza? Secondo me pranzava anche lui, dai.

Francesco Renga insieme a Nek, questo era Inspiegabile su Radio Jukebox. Ciao Pino, gli scrive: ieri cosa facevo? Ero in autogrill a pranzare. Ciao a tutti, è bello ascoltarvi, grazie Pino. Questa è Radio Jukebox, 393 999 7794. Forse si è resa conto, scusa, forse ho esagerato un po'. 15 messaggi, brava.

farti trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Franco con Los Angeles su Radio Jukebox. Floriana da Crotone, un bacione perché carinissima, ha scritto un messaggio: siete migliori, Vladi. Grazie, grazie a Floriana che ci segue da Crotone. 393 999 7794, sull'interessarsi degli altri. La nostra amica Andrina si è interessata di noi e scrive: io me lo sono chiesta spesso, ma dove sarà Vladi, cosa starà facendo, mannaggia, ti ho pensato molto. Un bacione anche alla nostra amica Andrina. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

0: tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento su Radio Jukebox. Devo salutare MDD e suo DJ set. No, vabbè, l'estate di Margherita di Savoia e lui l'ha vissuto così. MDD. Ciao. Allora, Vladi, io ti ho pensato, ecco, ti ho mandato pure i saluti dalla Sicilia. Questo è il messaggio che arriva da parte di Laura. Ciao Laura, un salutone enorme. Allora, grazie, grazie, grazie. Un abbraccio affettuoso a tutti quanti voi. Ciao Vladi, mi faresti ascoltare Cioffi con Carmela da dedicare alla mia mamma, per favore, grazie. Certo che sì, mamma Carmela, ciao, un bacione enorme e un bacione anche a Paola. 393 999 7794.
1: Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Marco Masini con Principessa su Radio Jukebox. 393 999 77 94, questo è il numero a disposizione. Bellissima, salutiamo tutte quante le principesse, ma anche la principessa di Alessandro che l'ha richiesta. Ciao Vladimir, mi faresti ascoltare Principessa di Marco Masini per dedicare tutta quanta alla mia principessa. Ciao Vladi da Alessandro, ciao. Chi c'è con noi?
1: Buongiorno caro.
0: Ciao, buongiorno.
1: Senti, mi piacerebbe ascoltare, sì, Lucia San Siro.
0: Volentieri.
1: Di Vecchioni.
0: Volentieri.
1: Grazie, un bacio a tutti.
0: Un bacione a te. 393 999 7794.

0: luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Roberto Vecchioni con Luci a San Siro. Buongiorno Vladi, tutto bene? Sì, ti saluto dal mare di Diano Marina. Puoi farmi ascoltare la canzone dei Pooh, Giulia si sposa, grazie. Questo è il messaggio di Fabri.

0: La voce di Pooh con Giulia si sposa su Radio Jukebox. Devo andare a salutare anche Fabri, che si trova a Diano Marina, ci sta ascoltando, ci ha inviato anche l'immagine della spiaggia di sabbia, mare limpido e ancora un po' di persone, ancora un po' di persone in vacanza. Restate con noi.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Giulio Biagio Antonacci, questa era l'ultima canzone su Radio Jukebox, il nuovo 393 999 7794. Siete tantissimi, grazie veramente a tutto il popolo di Radio Jukebox. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Dai, sentiamo.
1: Ciao Radio Jukebox, sono Francesca da Torino, in questo momento in spiaggia in Puglia.
0: Bella.
1: Puoi mettere per favore 30 gradi di Anno da dedicare alla mia zietta Lisa?
0: È già andata in onda.
1: Ciao, ciao.
0: È già andata in onda. Un bacione e grazie per stare con noi anche in spiaggia in Puglia. Bellissima. Arriva invece Noemi, tu cosa fai questa sera?

Amy con Tu cosa fai questa sera su Radio Jukebox. 393 999 7794, numero a disposizione. Salutiamo Luigi che ci ascolta da Rossano lavorando e ha detto ci sei mancato, vuole ascoltare Steve Wonder.

Wonder con noi su Radio Jukebox. Dobbiamo andare a salutare l'amico Luigi da Rossano. Grazie Luigi, anche voi siete mancati al sottoscritto, è veramente tanto. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Dove siete, cosa fate e con chi siete? Restate con noi, tra pochissimo si torna insieme. Questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€.

0: Miguel Bosé con Se tu non torni su Radio Jukebox, richiesta dalla nostra amica Carmela, 393 999 7794, numero a vostra disposizione. Io devo salutare anche, insomma, il briatore di Settimo Torinese, così lo ha chiamato la moglie, bellissimo. Ciao,
1: buongiorno Vladi.
0: Buongiorno, ciao.
1: Sono driver da una vita, volevo dedicare una canzone alla mia compagna che deve subire un'operazione molto molto delicata.
0: Un abbraccio.
1: Volevo
0: a lei.
1: Dedicare
0: cosa?
1: Una canzone per te di Vasco Rossi.
0: Volentieri.
1: Per dirgli che gli sono sempre vicino. Ti amo, vita mia.
0: Ce l'ascoltiamo subito, un abbraccio grosso a lei.
2: Una canzone

Vasco Rossi con una canzone per te su Radio Jukebox. Sono Massimo da Crotone, mi faresti ascoltare una canzone di Anna? La dedico alla mia fidanzata Soraya, l'abbiamo già messa, è già andata in onda Anna. Siete con Vladi, questo è Jukebox.

0: anche Reis Abrams con noi su Radio Jukebox. 393-999-7794. Qua c'è una bella e propria lista della spesa. Ci puoi salutare per favore Vicky, Paola, Ivana, Florina, Annalisa e Renata? Ti stiamo ascoltando. Dove siete? Con chi siete? Cosa fate?
1: Buongiorno. Ciao a tutti, io mi chiamo Edoardo.
0: Ciao Edo.
1: Vi ascolto qui dal Brasile come sempre.
0: Brasil.
1: Per me è un piacere di ascoltare questa meravigliosa radio, la Jukebox.
0: Grazie.
1: Questa che viene a soddisfare la nostra voglia di musica.
0: Grazie.
1: E vorrei ascoltare una canzone con Laura Pausini.
0: Andate in onda.
1: Che resta in ascolto.
0: E andate in onda.
1: E ho sentito dire anche che fa caldo all'Italia.
0: Fa molto caldo, fa molto caldo, però è già andata in onda, mannaggia. Un bacione, ciao Edo, dal Brasile. E qui arriva Olivia Rodrigo.

Olivia Rodrigo con noi su Radio Jukebox. Ma Lorida Catania c'è? No, io mi chiedo, ma Lorida Catania, le sue vacanze sono terminate? È tornata alla base oppure no? Vabbè, toc toc 393-999-7794, restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme. Siete con Vladi su Radio Jukebox.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac,
3: aperti tutto il mese di agosto.
5: Correte, sono gli ultimi giorni.
6: Totac.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente,
8: 800 940 974.
7: Una scelta importante per risultati di prestigio.

erano i The Colors con Rolling Stones, questo è no, che fanno arrabbiare i nipotini, mamma mia, tasto destro, sinistra, centro, sembra un quiz. Allora Vladino, allora qui le vacanze estive sono nelle ore buca che ci concede il lavoro. Per fortuna noi a Catania viviamo al mare, questo è il messaggio di Lori. Lori, scusami, allora tu da questa mattina che insomma vivi un'ora buca, perdonami, ho capito quello, vero? No, Lori è da questa mattina che si trova in spiaggia, giusto?

393 999 7794. Cetina, che se vi vladi anche tu adesso ti concederai il mare. O sbaglio? Hai ragione, guarda come mi conoscete. Ciao Tina, sì, un po' come Lori nelle ore buche. Insomma, io adesso termino la mia diretta, ripresa, oggi ripresa, tutto a posto, un po' di sudore, mi è arrivata anche la tazzula e il caffè. No, non è che c'è la pubblicità? Aspettate, no, nascondo la pubblicità, mamma mia, e brucia! No, scherzavo, non lo bevo, lo berrò dopo. Allora, ok, che amo il mio lavoro, ma ero al lavoro fuori sede. Questo pomeriggio si stacca per il mare. Questo è il messaggio che arriva da parte di Lori. Io sono d'accordo con l'amica che ti segue da Catania, sono Serena, un bacione a tutti, complimenti, grazie mille, ciao anche alla nostra amica Serena. 393 999 7794, preparatevi, siamo quasi giunti al termine.

0: con Alex Warner terminiamo il nostro appuntamento insieme. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Ci sono i saluti? No, qualcuno si ricorda del...
1: Ciao a tutti, a domani da Gianmarco.
0: Ciao Gianmarco, che mi ha inviato un video dove ha ballato per tutta l'estate sempre la stessa canzone. Mamma mia, bravissimi. Allora, ti devi far portare il caffettino anche in spiaggia. Fatto, è arrivato il caffettino. Insomma, era bollente, finito però, eh. Ne ho approfittato. Ciao Vladi, a domani. Questo è il messaggio di Agata da Catania. Grazie mille, grazie Agata. Ragazzi, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi voglio bene, baci e abbracci a tutti quanti voi. Ci ritroviamo domani a partire dalle ore 10 qui su Radio Jukebox, sempre in diretta da Loano. Adesso il bambino mi aspetta per andare in spiaggia. Il bambino, c'è il pannolino da cambiare? No, mio nipote, è piccolino lui, piccolo, piccolo, piccolo. Ci ritroviamo domani, ciao, un bacione enorme.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Richiedi i tuoi brani preferiti a Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Hai bisogno dell'auto giusta, al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza. Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con

0: 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Seth Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 3 5 6

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Celebrazione in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto del 14 agosto del 2016. Il sisma, ricorda il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare, e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato la Premier Meloni, che oggi pomeriggio sarà ad Amatrice per la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal Cardinale Zuppi. E nel terremoto che colpì molti centri abitati di Lazio, Marche e Umbria, morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. Nella notte alle 3:36 ora del sisma si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. È un momento molto difficile, ma non cadremo e non cederemo il Donetsk alla Russia, le parole del presidente Zelensky in un video davanti alla chiesa ortodossa di San Michele a Kiev, a ricorrere dei 35 anni dall'indipendenza ucraina. Nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, scandisce il presidente del Consiglio europeo Costa, giunto sul posto. Alle 13 è prevista la riunione in videoconferenza dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Il Vaticano intanto esplora possibili vie negoziali. A Mosca, Monsignor Gallagher, ministro degli esteri, domani incontrerà l'omologo russo Lavrov. E sul campo dilaga ancora però il fuoco incrociato. Sarebbero 5 morti nel Kharkiv per un raid russo, mentre droni ucraini hanno colpito un altro centro di logistica nella regione russa del Krasnodar e nelle vicinanze anche un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7, altri 2 morti nella regione di Belgorod. 2 persone sono rimaste gravemente ferite a causa di un'esplosione avvenuta questa mattina in una palazzina a Cassino, in provincia di Frosinone. I 2 feriti sarebbero rimasti ustionati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: CNR, giornale radio.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 10 anni fa il devastante terremoto che sconvolse diverse regioni del centro Italia con Amatrice che divenne simbolo della tragedia. Marco Mancini.
6: È il giorno del ricordo di quel 24 agosto 2016 quando alle 3:36 un terremoto ha sconvolto l'Appennino centrale. Morte e devastazione si sono abbattute su molti centri abitati di Lazio, Marche, Umbria. Morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice, dove la notte scorsa si è tenuta una fiaccolata per ricordare le vittime. Il sisma, ricorda in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato dal canto suo la Premier Meloni, che oggi pomeriggio sarà ad Amatrice per la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il modo migliore di prestare ascolto alle persone che da 10 anni vivono così è dare concretezza alle azioni amministrative che lo Stato deve fare per ridare fiducia e speranza, ha detto stamane il commissario per la ricostruzione Castelli.
5: Era stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese, 3 morti in un raid israeliano Gaza, tra le vittime un bimbo di 4 anni e un 14enne, è stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus in Cisgiordania nel fine settimana. L'appello di oltre 100 ex diplomatici britannici e francesi che chiedono tra l'altro di chiudere ogni partnership e fornitura militare a Israele. Daniele Ubaldi.
7: La Palestina viene cancellata davanti ai nostri occhi, nei toni e nel contenuto risulta senza precedenti la lettera sottoscritta da oltre 100 ex diplomatici francesi e britannici e indirizzata al presidente francese Macron e al premier britannico Barham. A Gaza 2 milioni di palestinesi sono ammassati nel 30% di un territorio devastato, affamati e privi di medicine e abitazioni. Più di 1200 palestinesi sono stati uccisi dalla cosiddetta tregua. A Gerusalemme Est e nel resto della Cisgiordania, le demolizioni delle abitazioni palestinesi e la dilagante violenza dei coloni con la connivenza dell'esercito e della polizia israeliani equivalgono a una pulizia etnica, si legge nella lettera, che chiede un'azione urgente e articolata per fare pressione su Israele. Tra le richieste, la sospensione degli accordi con

0: commerciali con Israele e di ogni cooperazione di qualsiasi fornitura militare a Tel Aviv, il divieto di ogni rapporto commerciale con gli insediamenti israeliani, compresi investimenti, assicurazioni e altri servizi finanziari, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché la piena applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'Aia, che includono tra l'altro il mandato d'arresto nei confronti del premier israeliano Netanyahu.
1: Fino al 26 agosto sarà in vigore lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, firmata ieri la mini proroga dal ministro dell'economia Giorgetti, che ha allungato di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. Intanto l'Italia, con Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia, ha chiesto all'Europa di tassare i maxi guadagni delle compagnie petrolifere per finanziare gli sconti per i carburanti. Si faccia subito, senza aspettare Bruxelles, attacca la segretaria Dem Schlein. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.

lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac,
3: aperti tutto il mese di agosto.
5: Correte, sono gli ultimi giorni.
6: Totac.
0: Per la tua pubblicità su questa emittente
7: 800 940 974.
0: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2 9 5 5

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3531.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: CNR, giornale radio.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 1861.
1: Magari toccasse a me prendermi cura dei giorni tuoi.

0: scegliulaula.it. Perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 8

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: CNR, giornale radio.
3: Ci attende un parziale deterioramento delle condizioni meteo sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio, infatti, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, con i primi rovesci sui rilievi alpini e sulle pedemontane. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella prossima notte l'instabilità aumenterà di intensità tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente, con possibili temporali. Tempo sempre caldo e stabile al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop.
1: La pubblicità su questa emittente? 800 940 974. Una scelta importante.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. È terminata l'avventura di Michele Di Gregorio alla Juventus. Il portiere è partito dall'aeroporto torinese di Caselle per volare verso l'Inghilterra. La direzione è Bournemouth. La trattativa con la squadra britannica si è conclusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro. In casa rossonera è tutto fatto per il ritorno all'Ipsia di Nkunku. Il francese riabbraccia il suo vecchio club che verserà subito 3 milioni e mezzo nelle casse del Milan per il prestito oneroso. Il Napoli continua all'assalto a Gabriel Jesus, ma prima servono uscite per ridimensionare il monte ingaggi. Intanto l'Atalanta chiede il prestito di Noah Lang, ma Manna dice di no. Marotta blinda Lautaro Martinez e chiarisce la posizione dell'Inter. Il Barcellona allora vira su Nicolò Tressoldi. Alla Lazio proseguono le ricerche di un centravanti. È in programma un incontro con il Sassuolo per discutere di Pinamonti. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6026.
1: Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: CNR, giornale radio.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Salida del vuelo con destino alla felicidad.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8.

0: Tac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
2: Correte, sono gli ultimi giorni.
3: Totac. Noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: radio telematica della tua città.
1: Let's go.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3

0: ragazzi.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8490.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: CNR, giornale radio.
3: Buonasera da Daniela Uballi. Il decimo anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia in primo piano. Ad Amatrice la messa celebrata dal cardinale Zuppi, il quale si è soffermato sulle singole storie delle persone rimaste sotto le macerie e dei soccorritori. Alla funzione presente anche la premier Meloni, che ha incontrato i familiari delle vittime. La giornata era iniziata alle 2 di notte con una fiaccolata proseguita fino alle 3:36, l'ora in cui è avvenuto il terremoto costato la vita a 299 persone. Nel giorno delle celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, intorno all'Ucraina si sono stretti Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia nel summit dei cosiddetti paesi volenterosi. A Kiev il premier britannico Burnham, alla sua prima visita ufficiale in Ucraina, ha formalizzato, affiancato alla Francia, l'autorizzazione a costruire gli Storm Shadow, missili a lungo raggio da impiegare contro la Russia. In mattinata la Commissione Europea aveva approvato aiuti per 6,1 miliardi di euro, mentre i leader concordavano sulla necessità di rafforzare l'efficacia delle sanzioni contro Mosca. Caserta avrebbe confessato l'uomo di origini romene arrestato per la morte del clochard, deceduto in ospedale dopo essere stato colpito con una serie di calci e pugni alla testa e al torace. L'aggressione sarebbe nata per un debito di 50 euro. L'attentato a Siegfried Ranucci, il conduttore di Report, sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti dopo l'interrogatorio di Walter Lavitola fissato per il 7 settembre. Prosegue il lavoro dei carabinieri sulle chat tra il giornalista e l'imprenditore, da cui potrebbero emergere altri elementi utili alle indagini. Ed è tutto, a più tardi.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: CNR, giornale radio.
3: Nelle prossime ore l'instabilità si farà strada al nord-ovest con fenomeni anche di forte intensità sui settori più occidentali. Nella mattinata di domani è atteso un veloce passaggio perturbato con piogge temporali su gran parte del nord, in Toscana e a tratti sulle Marche, mentre prevarrà il sole al sud. Nel pomeriggio gli acquazzoni si concentreranno tra Toscana, Lazio e Triveneto, lasciando spazio ad ampie schiarite altrove. Temperature ancora elevate al meridione, clima decisamente più gradevole al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox. 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8483.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 7 3 0.

0: puntata.
1: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
2: 011 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
3: Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
5: Correte, sono gli ultimi giorni. Totac.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente
7: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 5, 6, 8, 3.
1: Giorno per giorno, senza sapere cosa mi

cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Park Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8490.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 6 0.

0: Finito Tac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
2: Correte, sono gli ultimi giorni. Totac.
3: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica del

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
3: Attenzione!
4: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
6: Correte, sono gli ultimi giorni. Totac.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Veneto Tac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
2: Correte, sono gli ultimi giorni. Totac.
3: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Attenzione!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
4: Correte, sono gli ultimi giorni. Totac.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 6, 8, 8.
1: Io non lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa ci

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 58 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 0 3 4

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7395.
1: Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 5

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 5 3.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2, in punto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
2: Ah, yeah. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7